Grazie, grazie, ma che devo una cupa valido la MP che non è qui a Belasti. A Belasti, che se nata qui a Africa, jamais ti esqueceremos. Qui che tinha 19 horas e Monroe 8 horas e 30 minutos, na tamana longo loco in Sanana.

0: Longolokonye sanana.
1: Malito, sihibulo, maonelo nya sanana, mahungolago ga sanana.
2: Omwebo, ser criança.
0: Longolokonye sanana.
1: Malito, sihibulo, maonelo nya sanana, mahungolago ga sanana.
2: E ter futuro com esperança.
3: Grazie mingi signor colleghi, pudeco longo lo cugna sanana, ikazi unanizinovi. 8:59 quando nikatana, 9 horas na inga mitsinin maputu nikamu yoko zumanikina kupa mahungu.

Sì, si vede che qua in Sangati con quella africana in Abu, in teca scotella. Ho bisogno di quello che vuole, chiamati qui a Misava. 870-51-33-3 8700-51-33-3 1642 Ova qui na qui la ho come cacacone e qua in Palalata mentiro aí na Cabatico qui in qua a Misava. Nós falamos para o país e o mundo.

simento, disimbe ta mavarawn, di dambu ta magezi alumungwini, di sanita, amalavatora, matangi yo chalamati. Nizu mwani zigozo za kaina lei nene, unga hakarateki. Yana zolezi aferaje imanguela. Aferaje imanguela, wazikota kui kuma, la bazarini gama furaira, zimuni la bazarini gajilo, lomo drupe ni gainyambani. Le ajangamu, tutuma zolezi uya la bazarini gagiwa. Na aferaje imanguela, yala bazarini gagiwa. Ajangamu, hila ha ukumako achitaleru, lakubi wako zitine zinene, za tipimu leti utilavako. Feraje Manguela, ama kewia hina hilawa, 87-3-87-58-9. Unanile ya 84-24-67-58-9. Feraje Manguela, uikuma lumdoropeni, ganyambane.